mi viene da piangere. Una finestra illuminata, guardo che vedo una testina bianca.